0: io non la sposerò.
1: La sposerai?
2: Pagato, sposarla. Lei ha prestato in mille pezzi duri.
0: Son gentiluomo.
1: E senza la

0: i ricamati panni, che ne più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo il mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa nel braccio destro.
0: E a voi

0: vedo e mi credi persi figlia.
1: Ave, che meraviglia!
0: E se ti trovano non sarà cosa nuova.

0: angolo, raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Attavanti?
1: Eccola! Aperta!